coita, me prende voci sulla sinistra. Due bandiere tra mai due sempure, gli altri lavore sul reino senza voi. Rei, rei, soita, coi mezza mangi coita,